0: Vinilo90.com. Vinilo 90 3.0 con Xavi Santana. Con Xavi Santana. Con Xavi Santana. Con Xavi Santana. Con Xavi Santana. Con Xavi Santana. Con Xavi Santana. Con Xavi Santana.
1: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
2: It's so lovely when it's sunny.